simpatia di rutine, fattori scritti in fumo, sono tutti cittadine, che l'aura andrà dai nostri civili, che mai, a questi civili, che mai.